la cola cru, per xaminar al fons l'ha pres més jorn. Venare l'upita vernus, portare bonur, balan la xusain, bulluja, e l'uranare in cerca, a valdin la busquina e xanca ben perdu. E l'upastre le scurbasse in cui venare pa, per semena tempesto, se nosti sun nosti culur,

Ces lo es un de pintre gargamascio, per un aubado di mure rischio, s'amusare, anachel sunghi vien san di pilun. Venare lupita vernus, portare bonur, balan la susai, bullu già e l'uranare in cerca, a valdin la buschina e cianca den perdu. E lu pastre le scurbase in cui venare pa, per seme la tempesto, se nos di su, nos di culur, non le spancatar, segni rei del

0: dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti.
1: Vous êtes sur Radio Alliance Plus.